mbore kururu osemanye mborare haupevare kururu osemanye mborare oya pichu pichu y un salto ñakayu.